quando lui, qui non sto rubando niente. Avete rubato voi, io non ne so niente. Vi spariscono sempre i soldi, ma che ne so io? Avete la petticella nella cassa battuta, questi soldi qua, non ne so niente.